0: faccio un insegna qui. Spalanco la porta e passo giù.
1: Allora vado a chiamare mio mantello blu. Maledetto questo hotel, maledetto tu. Faccio di cera, non c'è un fastidio. Eppure questa notte avevo detto sì. Mi sento strana, mi sento brutta. Quando va male.